nomor WhatsApp Radio Rona MKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Rona MKB 0821-2588-2226.

0: Corona Epicabi.
1: Radio Corona Epicabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Corona Epicabi. RB Radio.